questa arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte povera, niente bacini.

0: questa è musica popolare. Questo è il folk, che è il rock del popolo.
1: Ah,